aquilone che in aria va. E come il nostro amore non finirà. La nostra storia ha lieto fine, così sarà. Noi due dei soli al mondo in mezzo alla falsità. Ma io non sono cambiato e tu non sei cambiata. Tu che sei caduta, io che ti ho rialzata. E verso speranze, verso vicinanze. Tante cose infrante, sopra cose piante. Ora la brutta sorte non la temevi. È strano perché fino a poco fa non lo credevi. Non lo credevi, non lo credevi.

creduto a chi non ce la fa. L'aquilone senza vento non volerà. Tu prova sempre, non si sa mai. La meta dell'aquilone tu raggiungerai. E non ho mai creduto a quelle persone che fanno finta di sapere che sono buone. Che sono buone, che sono buone, che sono buone.